0: Gomwenda.
1: Zikirire.
0: Paka kulira soteru.
2: Emwe itanzike.
0: Tujia kulia, tujia kunywa. Eno gene uruguma.
1: Habe chizira mfumbi mwe.
0: Nemwe itanzike. Johnny Black aja. Biwagidwa. Habe penkoni. Haba kulia mpenkoni. Fermented vivare jezi.
2: Tempenkoni. Stala udile sopo.
0: Stare shaini. Nuria tivaxi.
1: Chatele kera.
0: Zika elektronikzi. Aisha bedingzi. Keradio transportazi. Teuse koko. Luto masako. Yone constructionzi. Emwe itanzike. SM sounds and eventsi.